e tu vedrai fra poco avvolti nel mistero qui giunger cauti generosi amici che odranno i pianti tuoi.

cima dei monti e morte suoi lasciar sul campi nostri insieme ali men crudi ben funesti rinserra di quei che versa tempio tiranno.

0: a difender for presti dritti loro, e in noi fie che si stingua d'or cotanto.
1: Da lungo tempo fusi a soffrir, e noi il peso non sentite delle

io ti vedo appoggiata ad un lampione, sei in attesa di fare compagnia.

Estrina ti parlerà, ti farà salire e ti porterà via. La strada è sempre la stessa, da sempre.